Io ihe e da un po' con la mamma che be bombogini be mo e radio lotto non lo fa i bombogini e mo e lotto fare clo goia o Pacific Timba BTH e lotto non lo fa io coi fa manata dai be na tol goia na fe me anche goia i bombogini io nga